Dopotutto, è stato un lavoro efficiente da parte di questi quattro individui. Joao Correa alla voce e chitarra, Bruno Lucas al basso, Frankie Chavez alla chitarra solista e Antonio Vasconcelos Díaz alla batteria. Il disco è stato prodotto e mixato da Luis Nunes e masterizzato da Tiago De Sosa. La copertina è di Joao.